che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Noi siamo la
1: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.

0: Ottimo lavoro. Ciao, ci, se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio. Ciao,
1: ciao a tutti.
2: Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.
5: Ihr habt eine außerordentliche Elektronenrechenmaschine erreicht. Bestimmungsort Astralis. Geschwindigkeit 600.000 Megatronen. Sternjahr 6923. Viel Glück.

0: storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
0: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento

0: Che cerchi tutto on demand senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
2: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria Version.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
3: Radio Company Snack.
4: Spot. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: La mattina alle 6 sveglia. Enjoy this trip. Su Radio Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Il venerdì sempre a quest'ora è botta da 90 su Radio Company. Passate poco anche alle 6. Salve a tutti, a Mauro Tonello che sta parlando in questo istante. Buongiorno anche a Mr. DJ Nick alla console. Come già sapete, puro suono anni 90, quindi pump up the volume please. E partiamo con i Roxette e questa Stars, gli F65, non potremmo mancare. Direttamente da Torino con Move Your Body e poi loro Barry con The Sunshine After the Rain.
4: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: grande successo inglese, poi esportato poi tutto il mondo, questa The Sunshine After the Rain, anche se la canzone originale risale a molti anni prima, all'orlo di Barry. F65, Jeffrey e l'Allegra Banda, Gabri Ponte e Mauri con Move Your Body, in apertura invece un pezzo per una formazione in realtà rock, ma che ha esplorato anche il mondo della musica dance. Sto parlando dei Roxette, questa era Stars. Ci fermiamo, troppo torniamo con i Corner Shop.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: virato in alcune situazioni, ma insomma ogni tanto è anche carino esplorare il mondo della musica pop degli anni 90. Chi vi parla come sempre Mauro Tonello, Papa W Please. Salve DJ Nick, ripartiamo con Brimful of Asha. Questo, attenzione, però è il remix di Norman Cook per i più esperti. Loro sono i Corner Shop. Sentiremo anche Alcazar con Crying e Discoteca, Agnelli e Nelson da Lord Europa con El Niño, e poi loro, Natalie and the Sound Lovers and Walking.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Oltre alla notte, ha suonato anche The Soul Lovers con Walking, Agnelli e Nelson, pezzo ispirato da un famoso evento molto caldo che si chiama El Niño. Gli Alcazar con Crank e Discotheque. Praticamente loro hanno abbandonato le scene, vivono allegramente in quel di Gran Canaria, quindi li salutiamo, ogni tanto si fanno sentire. E li sentiamo, abbiamo sentito anche i Corner Shop con Brimful of Asha, il remix di Noma Cook ci dà un po' di spinta ulteriore. Namaro Tonello è tutto, grazie a voi ovviamente di essere stati presenti in questa puntata di Botta 90, grazie a DJ Nick, vi lasciamo con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Company. Radio Company, con la Family.

0: Three Heart, loro sono i Green Day. Capito, De Biasi? Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: È venerdì 6:32 minuti, 7 agosto 2026, amici. Allora, quel De Biasi ha la faccia contenta perché dalla settimana prossima è in ferie. Molti di voi mi sa che la settimana prossima andranno in ferie, visto che è la settimana di Ferragosto. Dai, su, su, su.

in ferie o meno. Quindi buongiorno più, vado in ferie oppure no, non vado in ferie. Quindi rispettivamente anche con l'umore più su o l'umore più giù. 3332688688, visto che siamo nella parte dedicata ai sommersi ed è venerdì ed è il

0: tra l'altro oggi, raga, non c'entra niente, ma un sacco di cose da fare, un sacco di cose da dire. Poi ci sarà il mixatore di Ale De Biasi, quindi siamo in attesa di tantissime, tantissime cose. E devo dire che la settimana prossima tornerà Carlotta, ma il nostro...
1: Sei contento?
0: Sono contento. Alessandro De Biasi va in ferie, sono un pochino più triste. Ci sarà... Il nostro coso in regia dalla settimana prossima,
1: il nostro
0: Jimbo in regia, beh certo. Quindi non lo so se essere contento o meno, dipende nei punti di vista.
1: Vi divertirete.

Fabio, poi buongiorno e si va in ferie, ciao Ale! Oh, noi aspettiamo i vostri vocali con i buongiorno e vado in ferie o non vado in ferie. Anche aggiungendo quando tornerete poi al lavoro, giusto per capire, perché caspita, c'è chi fa 3 settimane di ferie, mica poche. Vai, vai, vai, vai!

0: sentiamo tra poco.
1: Allora facciamo così, aspettiamo i vostri vocali, 333-2688-688. Nel frattempo torniamo ai vocali di ieri.
2: Basta, basta, hai staccato.
1: Basta.
3: Ma non sono tutti in ferie? Porca paletta.
4: Buongiorno. Buongiorno ragazzi.
5: Partenza bomba!
6: Ma la crema solare te la dai con la mano destra o con la mano sinistra?
7: Ciao ragazzi, portate pazienza.
8: Pensate invece cosa significa avere Cinzia tutto il giorno a casa.
9: Fa ascoltare bella musica, no?
10: Sì, ma dipende sempre da che rapporto hai con la persona. Perché se è un rapporto sano, uno deve chiedergli, ma uno si dimentica e gli dice: guarda, avrei bisogno di soldi indietro. Tuo amico ti dice: guarda, purtroppo ho avuto un problema, o te li do X giorno. Se invece il rapporto non è sano, possono cominciare i problemi.
11: Anni fa ho imprestato 1.000 euro a una collega che era in difficoltà e nel giro di un mese me l'ha restituiti, quindi penso che si sia instaurata una buona amicizia da quella volta.
12: Ale, Sisma e Carlotta, siete migliori!
13: Bravo Sisma, bravo, bravo, bravissimo!
14: Bello questo spirometro, mi piace!
15: No ragazzi, mi sto compisciando!
16: Dai, vincere!
17: Io sono un generoso, sempre stato, non nascondo il fatto anche di amici stretti, e quando ho capito, ovviamente sotto osservazione di mia moglie, che se ne approfittavano di questo, lì mi sono girati veramente il
18: cibo. Ciao Sisma, bisogna fare come fa un mio amico, che quando si fa un regalo o qualcosa insieme, alla ricevuta lega anche il suo IBAN e tutti fanno il bonifico.
19: Per me questo è un tema veramente fastidioso.
20: Ragazzi, io sono un caso perso, perché ho il terrore di avere debiti con gli altri, quindi cerco di saldare immediatamente tutti i miei debiti a costo di lasciare più soldi agli altri se non ho giusti, e invece mi vergogno tantissimo di chiedere i soldi che mi devono essere dati, quindi in realtà vado sempre in perdita.
1: Che brava però lei, andare sempre in perdita perché vuole troppo bene i suoi amici. Allora tra pochissimo mettiamo i vostri buongiorno, se no Cinzia dice che parliamo troppo.

0: qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno. Questa è la parte dedicata ai sommersi. Siamo all'interno della Family De Biasi. Agevola la base, bravissimo. Perché adesso dobbiamo sulla base, sulla base di YMCA, bravo, mettere tutti i vostri buongiorno e capire se andrete in ferie oppure no. Vai, vai, vai, vai, vai.
1: Ciao Company. Ciao. Oggi ultimo giorno di lavoro e dopo si torna il 24. Ciao, ciao da Claudio e buona giornata. Ciao, a tutti.
2: Claudio. Ciao Company. Cristian l'autista. Sai, penultimo giorno, domani l'ultimo giorno e poi tre giorni di ferie. Quest'anno solo tre giorni.
0: Vabbè, vabbè, vabbè.
2: E avanti
0: bene
2: tutta. Ciao. Ciao ragazzi, siete forti.
0: Ciao.
3: Io le prossime settimane sono in ferie, ma non vado in ferie, comunque sono in ferie. Buongiorno a
0: buongiorno.
3: Tutti.
4: Ciao Company, ancora una settimana di lavoro e poi vado in ferie.
0: Sì! No, perché è giusto lasciare il ritornello.
3: Ferie, sono solo in ferie.
5: Buongiorno, ma quali ferie? Sono tre anni che non vado in ferie, no. Porca miseria. Livelli di cortisolo.
0: Cortisolo, sì. Poi.
6: Ragazzi, buongiorno. Le ferie, che cosa sono le ferie? Una cosa che si mangia, anche perché con i prezzi che ci sono, anche perché sono proprio come la merda.
0: Vabbè, certo, lo sappiamo, poi.
7: Buongiorno, ultimo giorno e poi ferie, sì, ferie. Ragazzi, buona giornata, è comunque due settimane.
0: Ah, però, due settimane la signorina, poi.
8: Si sbaglia!
0: Dica!
8: Si sbaglia!
0: Cosa ha detto?
8: Piove!

0: giorno per capire se andrete in ferie o meno. Quindi mi raccomando, il messaggio deve essere composto da tre blocchi: buongiorno, vado in ferie o non vado in ferie, torno quando, se torno oppure se continuo a lavorare. Poi ciao family, io ultimo giorno di ferie, rientro quindi il 25 agosto, Ari da Belluno. Poi ciao, domani ultimo giorno, 3 settimane di ferie, resto a casa ma comunque in ferie, bello è lo stesso, va benissimo perché ci si riposa. Buongiorno family, niente ferie per chi lavora nella ristorazione a Jesolo. Ma voi vi rendete conto che avete creato un movimento? Ma quale? Quello di YMCA? Quello dei sommersi? Quello, non lo so. Ah, che bello amici, ricevere i vostri messaggi.
1: Buongiorno.
0: La mattina ci mettono un po' di carica.
1: Non andrò in ferie, lavorerò tutta d'agosto, ma in compenso andrò a settembre.
0: Vabbè, ci sta lo stesso. Allora dai che aspettiamo, 333-2688-688 per i vostri messaggi.

0: Company, amici, ancora buongiorno, sentiamo i vostri messaggi, andate in ferie, non andate in ferie, come si svolgerà la vostra prossima settimana. Sicuramente c'è qualcuno che continuerà a lavorare, anche perché magari qualcuno ha preso semplicemente ferie più avanti, oppure molte persone, qualcuno di voi starà sicuramente facendo stagione e quindi è impossibile lavorare. Chi lavora per esempio nelle località balneari, lo sappiamo, ristorazione, bar, servizi, che comunque sono per chi poi va in vacanza, sono sempre al lavoro. Sentiamo.
1: Ciao Company, da oggi 2 settimane di ferie, si parte per Caorle. Ciao, buone ferie.
0: Ciao
1: Raffaele.
2: E
0: ciao,
2: si
0: Raffaele.
2: Rientra il 1° settembre.
3: Buongiorno. Ciao. Ultimo giorno di lavoro e dopo si va in ferie, 2 settimane in Sicilia, che e si torna il 24 e si fa tutto in moto. Ciao,
0: che figata. Poi
4: buongiorno Family, Max. Cosa sono le ferie?
0: Ciao,
4: le
0: Max.
4: Ferie si fanno a ottobre a Jesolo, quando tutti cominciano a lavorare.
1: Buongiorno Company.
0: Buongiorno.
1: Io vado in ferie da oggi per 2 settimane. Ciao Raffaele.
0: Allora, io non volevo aprire una polemica, comunque è arrivato questo messaggio. Secondo fonti non ufficiali, e già che partiamo con fonti non ufficiali, siamo messi malissimo. 5.400 euro spesi a debito per le famiglie che hanno chiesto un prestito per andare in vacanza. Volete arrabbiarvi? Vogliamo arrabbiarci, De Biasio, o non vogliamo arrabbiarci?
5: Così.
0: Vogliamo arrabbiarci, De Biasio, o non vogliamo arrabbiarci?
5: No, dai, è venerdì.
0: Non vogliamo arrabbiarci.
5: Non vogliamo arrabbiarci.
0: Allora non dirò che i miei hanno rinunciato alle ferie per qualche anno e non sono morti. Non è morta nemmeno la mia famiglia. Guarda un po'.
5: E si

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Summer Funk qui su Radio Company. Una delle certezze che ho io nella vita è che ci sia la nostra Vivi qui con noi.
1: Eccomi, ci sono.
0: Sai perché? Cosa? No, no, sì. Sai perché te lo dico? Perché quello lì se ne va. Se ne va in ferie.
1: Anch'io, sì. Lo sai, ti do sta notizia. Non sono più la tua certezza. Adesso come farai? Ti ho messo.
0: Sono triste.
1: In
0: per fortuna torna Carlotta.
1: Lei sì, lei sì.

0: Ciao amici.
1: Le 9:01.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news.
0: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione Fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine, che a dire di Conte erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Darderi, in 3-7 in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi, stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Compa!

qui anche oggi, anzi soprattutto oggi, perché finalmente è venerdì 7 agosto 2026. Sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, ci siete voi, matti del mattine, lo so, pronti a fare le valigie,

non so se anche da voi. Mandateci messaggi, vocali, se siete in partenza ci dite per dove, se siete tornati ci dite da dove. 333-2688-688. Cominciamo The Bauza Magnetic su Radio Company.

0: Radio Company nel nostro venerdì weekend da Bollino Nero sulle strade, perché saranno in tantissimi, tantissimi italiani a partire proprio per la settimana che precede Ferragosto, è quella clou dell'estate, e quindi tanti di voi, tanti matti del mattine in ferie. Oggi, questo venerdì, è anche la giornata mondiale della birra, che è una bevanda che piace a tantissimi e a mille varianti. Io ho assaggiato quella analcolica e vi dirò che, allora, io non sono proprio una super fan della birra, come sapete preferisco il vino bianco, rosso, bollicine, ultimamente soprattutto bianco, ma ho assaggiato quella analcolica e non è niente male, cioè per me il sapore è lo stesso, certo l'effetto no, però il sapore non mi sembra tanto diverso. Martino dice così così. Voi avete una birra preferita? Che ne so, bionda, rossa, la Guinness. Quando ero a Parigi prendevo il Demi Pêche, cioè praticamente una birra piccola con dentro il sidro alla pesca, che loro usano moltissimo, da noi tipo mai sentito, e invece in Francia è molto molto bevuta in questa versione. Se vi va ce lo dite con un messaggio, con un vocale al 333-2688-688. Tra poco parliamo di una cosa che è successa e che riguarda anche una bevanda, non è la birra però, in questo caso è analcolica.
1: Sono un matto del mattine, quando mi sveglio prendo un caffè, ascolto la radio tutta la settimana sui Radio Company perché c'è la Viviana.
0: Che bello!
1: Oh, dai che venerdì, ciao Bibi!
0: Ciao!
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate!

0: Trova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

My Kind of Love su Radio Company. Dai che è venerdì 7 agosto. Ciao a tutti i matti del mattino che ci ascoltate in giro per l'Italia, mentre siete magari indaffarati a fare le valigie o a disfarle, ecco, cosa molto più triste, spero a farle la maggior parte di voi. Volevo parlarvi di questa storia che è successa di recente. Tre ragazzi friulani di 13 e 14 anni hanno trovato un modo un po' vecchia scuola per mettere da parte qualche soldo per comprarsi il motorino. Che carini, ricordano me quando anch'io per comprare il mio primo motorino ho dovuto lavorare perché i miei non erano d'accordo. Una volta che sono riuscita a comprarlo, i soldi per l'assicurazione, avevo tutto, e mia mamma mi fa: no, tu non lo puoi usare perché io ho paura e quindi non ti do il permesso. Ma come? Ma l'ho fatta un culo così, niente, l'ho dovuto rivendere, una roba che veramente ancora mi è rimasta qui. Quindi sono solidale con questi bambini, ragazzini, insomma, no, bambini no, però ragazzini, che hanno allestito un banchetto con limonata, caffè, acqua e dolcetti nel cortile di casa, con offerte libere per comprare il loro motorino dei sogni, il Ciao usato. Pure proprio quello, il minimo, veramente il minimo sindacale per quanto riguarda i motorini, neanche pensavo lo facessero più. Iniziativa che purtroppo è finita prima del previsto a causa di un passante che non si è fatto i propri cavoli. Ma i cavoli tuoi? No, lui ha denunciato alla polizia quello che stava accadendo, questo banchetto, polizia che è dovuta intervenire contestando la mancanza delle autorizzazioni necessarie per vendere gli alimenti. I ragazzi avevano raccolto nel frattempo 100 euro, più o meno, ci sono rimasti malissimo, però hanno detto che troveranno un altro modo per realizzare il loro sogno. Adesso io vorrei chiedere a voi, matti del matinè, avreste fatto lo stesso? Cioè, secondo voi è giusto applicare la legge in modo rigoroso, anche perché si tratta di alimenti, bevande, quindi bisogna stare attenti? Ma questi tre ragazzi, insomma, che cosa dovevano fare? Hanno cercato di guadagnare dei soldi onestamente, quindi avevano invece ragione loro? Si poteva chiudere un occhio, il passante poteva parlare magari con loro, farsi gli affari propri e basta. Voi che ne pensate? Se vi va, dite la vostra con un messaggio, con un vocale al 333 2688 688.

0: nostra, è adorabile. Su Radio Company l'abbiamo ritrovata questa bossa nostra con le sonorità brasileire che sono anche parte proprio delle radici e della cultura di Gaia, che è metà brasiliana, metà italiana. Allora, stiamo parlando di questi ragazzi che a Udine sono stati multati per aver venduto, per aver allestito un banchetto di limonate, caffè, acqua, dolcetti, perché si volevano comprare il motorino, volevano racimolare un po' di soldi per il loro amatissimo Ciao, che è praticamente una bicicletta con motore. Quindi veramente era l'inizio del loro sogno, le loro ali ai piedi, e niente, gliel'hanno tarpate. Sentiamo voi che ne pensate, Matti del Mattinè.
1: Ma questo è un campo di cazzi suoi, non se li poteva fare, infatti. Ma poveri ragazzi, lasciamoli vivere.
0: Ma veramente.
1: Ne mangiamo tante di schifezze in giro per il mondo e anche a casa nostra, dunque, se anche beviamo una limonata non perfettamente conservata, penso che non sia un problema. Comunque resta il fatto che la gente si deve fare i cazzi su.
0: Invece nessuno ha potuto bere la limonata, ma un passante ha fatto bere loro dalla polizia, perché è andato a spifferare e a segnalare, e quindi questi ragazzini sono stati denunciati, è scattata la denuncia. Sentiamo un altro
2: matto.
0: Eccolo.
2: Il problema è la quantità esorbitante di persone altamente frustrate e non felici della propria vita. Si sentono in obbligo di rompere le balle a chi vive una vita serena. Che ecco. Poi, francamente, vanno a denunciare anche, vanno a segnalare anche tutti quelli che evadono.
0: Sì, l'allero.
2: Vanno a segnalare tutti quelli che spacciano.
0: E come no, lì non è che lì non si mettono in mezzo, lì sono guai. Invece, quando si tratta di cose piccole, innocue, rompono le scatole. Riusciamo a sentirne un altro? Vai.
3: Ciao,
0: vai,
3: io sono molto solidale con i ragazzi, perché hanno cercato onestamente di guadagnare qualche soldino facendo qualche cosa che poteva essere alla loro portata, e invece c'è sempre un Cologne che ha interrotto questa cosa qua. E secondo me poteva fare gli affari suoi e lasciare che questi ragazzi realizzassero il loro sogno.
0: Ma sì, dai, cosa stavano facendo di male? Certo, non hanno rispettato le regole alla lettera, le autorizzazioni non le avevano, ma è davvero un grosso problema secondo voi? Oppure meglio realizzare un sogno, farli vivere, farli sperimentare? In fondo non stavano facendo veramente nulla di male a nessuno. Dite la vostra, Matti del Mattinè, al 333-2688-688.
4: Con i matti del matinè d'estate.
5: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Darderi, in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i 16esimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app Radio
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Chase
6: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

0: instancabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Company. Company Disc. Company Disc.

0: Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mayo Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: amici su Radio Company, dai che venerdì. Allora, siamo andati a Udine perché questi tre ragazzi si erano messi a vendere limonate, caffè, acqua per comprare il loro motorino dei sogni, il Ciao. Che carini, peccato che a farli bere è stato invece un passante che non si è bevuto la limonata ma ha fatto bere loro, dicendo alla polizia appunto che stavano facendo questa cosa senza autorizzazione, e quindi la polizia è dovuta andare, li ha denunciati e multati. Avevano guadagnato 100 euro, probabilmente gli hanno sequestrato i soldi che avevano guadagnato, poverini dal mio punto di vista. Voi matti del mattinè, cosa ne pensate? Allora, Linda scrive: che tristezza, quanta cattiveria, il caldo dà proprio alla testa. Ai miei tempi, e parlo di circa 20 anni fa, era una cosa carina per racimolare un po' di mancia e divertirsi allo stesso tempo. Ma che problemi ha sta gente? Sentiamo ancora, vai, matti del
1: mattinè.
0: Buongiorno,
1: se posso permettere di dire una cosa. Sì. Allora, anch'io non avrei denunciato i ragazzi, ci mancherebbe. Abbiamo fatto anche noi tutto, però il filo sottile è: in caso che uno bevesse qualcosa, cosa succederebbe se l'altro la sta male?
0: Un po' di
1: chi si va in cerca?
0: Al
1: se va in cerca di genitori, se va in cerca di cosa ha bevuto, se va in cerca di ritroso. Dunque, finché non succede niente, possono fare quello che vogliono, anche per prendere i soldi per una barca. Quando succede qualcosa, andranno a fondo se dovesse succedere qualcosa.
0: Quindi,
1: e di chi è la colpa?
0: Ecco, quindi dici meglio non prendersi il rischio di queste situazioni, anche se tu non avresti denunciato. Vabbè, secondo me, cioè, il rischio era minimo, quindi avrei chiuso un occhio in questo caso, magari in altri no. Sentiamo.
2: Buongiorno
0: ancora.
2: Buongiorno Company.
0: Buongiorno.
2: Ma secondo voi, in un paese dove diamo ragione al ladro che va a rubare in casa degli altri, in un paese dove diamo ragione a chi in qualche modo combina qualche malanno, io veramente penso che siamo arrivati al limite, ecco, al limite della sopportazione e del ridicolo. Questi tre poveri ragazzetti, che io immagino che chiunque di noi nella propria vita abbia provato a fare qualcosina per rendersi utile e guadagnare qualcosa, ma andrebbe dato loro un premio visto la gioventù che gira in questo momento.
0: Beh, in effetti, no, piuttosto che andare a fare altre cose, a guadagnare o a trovare soldi in altri modi, in fondo non stavano facendo nulla di male, quindi stroncarli così sul nascere è stato un pochino triste.
3: Ciao a tutti. Ciao. Chiedo, ma c'è differenza tra questi ragazzi e il barista che ti fa la colazione senza darti lo scontino al bar? Chiedo. Ciao.
0: Non lo so, chiediamolo ai matti del mattinè. 333 2688 688. Adesso Jason Derulo con Mi Chico su Company.

0: Tuca Macarena su Radio Company, vi state scatenando anche oggi, mamma mia, matti del matinè questa settimana, siete on fire, questi ragazzini hanno fatto bene a allestire un banchetto di limonata, acqua, caffè per guadagnare qualche soldo per comprare il loro motorino che volevano tanto, oppure senza autorizzazione non si deve fare, si deve rispettare la legge, quindi ha fatto bene questo signore a segnalarli, a denunciarli, questo passante che ha visto la situazione ha detto no no, adesso io chiamo la polizia e qua sbaracchiamo tutto, e così purtroppo è stato, almeno dal mio punto di vista, purtroppo, poverini. Sentiamo voi.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao.
1: Questo fatto è stato fatto dove abitiamo noi. Ah. Ma questa persona è proprio un rompi scatole, non
0: conosci?
1: È la prima volta che manda dei casini per puttanate, perché tutti, anche noi quando eravamo piccoli, ci mettavamo qui col banchetto a vendere conchiglie e altre robe,
0: sì,
1: poteva anche chiudere un occhio. Poi ci lamentiamo che i ragazzi non hanno spirito di iniziativa.
0: Dai,
1: di chi è la colpa? Della gente come loro.
0: come lui che li ha sputtanati proprio così, stroncati sul nascere. Un'altra
2: molto probabilmente questo potrebbe essere uno di quei elementi che si lamentano dei giovani, che non hanno voglia di far niente, non hanno iniziativa, non hanno voglia di lavorare, non hanno fare questo, non voglio fare quello. Sì, ma ragazzi, siamo noi che stronchiamo i sogni, i piccoli sogni a questi ragazzini, a questi bambini. E dai ragazzi.
0: Oh ragazzi. E poi c'è Andrea che scrive: comunque i friulani sono tristi di natura. Che va detto?
3: Radio ha detto lui, eh? Con i matti del matinè d'estate.

0: Quindi il ragazzo era decollato dalla zona di Benzù sulle colline marocchine che sovrastano la città, ma ha perso il controllo del mezzo precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. La Guardia Civil spagnola ha recuperato il corpo senza vita alle 8. Le autorità avvertono di un rischio reale di un nuovo tentativo di arrivi a Ceuta il 15 agosto. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. La polizia di Milano ha arrestato un 16enne residente nel Comasco. Il giovane è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Sul suo profilo online sono stati trovati chiari riferimenti allo Stato Islamico e contenuti di matrice jihadista e neonazista. Il ragazzo è stato portato in carcere e le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti. Si prevede un nuovo sabato di traffico intenso sulla 4 Alto Adriatico con oltre 200.000 transiti attesi. Autostrade Alto Adriatico attiva una task force di 300 operatori per gestire l'esodo estivo. Agli sportelli, sui piazzali, nei call center il personale sarà affiancato da polizia stradale e soccorsi per ogni evenienza. Particolare attenzione ai caselli di Lisert, Trieste, Redi Puglia, La Tisana, San Donà e San Stino, dove gli assistenti ai piazzali guideranno gli automobilisti. Presidi sanitari attivi a San Donà e a San Giorgio di Nogaro. Le operazioni di volo in arrivo all'aeroporto di Catania restano sospese fino alle 16. La decisione presa dall'unità di crisi della SAG è dovuta alla persistente attività parossistica dell'Etna, che continua a immettere cenere vulcanica nell'atmosfera. La nube ha reso necessaria la chiusura degli spazi aerei a sud-ovest dello scalo. I decolli invece non subiranno limitazioni. L'Italia intanto è ancora alle prese con un'ondata di caldo estremo, con temperature che sfiorano i 48 gradi a Napoli e superano i 40 a Gorizia. Le temperature eccezionali dovrebbero persistere per almeno altri 10 giorni. Intanto violenti temporali hanno colpito soprattutto il Veneto, causando allagamenti, stanotte alberi caduti e tetti scoperchiati, in particolare nella Veronese, zona di Bovolone. I vigili del fuoco sono intervenuti oltre 50 volte con decine di richieste di soccorso. Danni alla viabilità anche nel Trevigiano e nel Padovano a causa di piogge intense e raffiche di vento. Ma sentiamo da Paolo Corazzon di Trebi Meteo cosa dobbiamo aspettarci. Si parla di altri 10 giorni difficili.
1: Purtroppo sì, perché effettivamente il 18 agosto è la data che secondo gli ultimi aggiornamenti vedrà un cambiamento della circolazione atmosferica e quindi il definitivo abbandono dell'anticiclone africano dal Mediterraneo e dall'Italia. Quest'estate è stato un susseguirsi di ondate di caldo molto lunghe, quindi non abbiamo mai avuto delle vere pause. È anche vero che nelle ultime ore il nord qualcosa ha visto passare, qualche temporale, quindi il nord Italia avrà un fine settimana che sarà leggermente più sopportabile, ma leggermente, quindi invece che i 38 gradi, anche 40 che abbiamo registrato in pianura padana, si parla di 35-36, ma sono sempre 35-36, ancora assai caldo al centro-sud, ma tutta la prossima settimana e fino al 17 compreso torneremo a sudare in tutta Italia.
0: Si è sentito nelle ore scorse da alcuni esperti dire questa estate 2026 la rimpiangeremo perché le prossime saranno peggiori, diciamo, al di là del terrorismo psicologico eccetera. È così? Possiamo fare questa previsione?
1: Allora, in realtà, se ci fai caso, è da anni che sta capitando così, cioè il trend è quello verso un rialzo costante delle temperature graduale. Poi dire che la prossima estate sarà peggio di questa è impossibile dirlo adesso, potrebbe capitare come no, ma purtroppo la tendenza è quella, quindi il futuro del Mediterraneo e dell'Italia è per stagioni più calde, non è solo l'estate, ma lo stiamo vedendo, tutto l'anno sta registrando temperature più alte della norma e non è solo un discorso di temperature. Nella stagione estiva diventa un problema anche la siccità e gli incendi, quindi anche quello che ne segue e che ha conseguenze anche marcate sulle nostre economie.
0: Lo sport, gli europei di nuoto. Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella 3 km knockout sprint di nuoto disputata nelle acque della Senna di Parigi. La nuotatrice azzurra ha chiuso al terzo posto col tempo di 6 minuti 44 secondi 8 decimi, un assalto sfumato per pochi centesimi all'ungherese Bettina Fabian, medaglia d'argento. La vittoria è andata alla tedesca Isabella Gosi, prima con 6:41:0. Il meteo, l'instabilità atmosferica in aumento nel pomeriggio con temporali che interessano le Alpi, le Prealpi, la pianura piemontese e l'Appennino. Fenomeni isolati sono previsti anche all'interno della Sicilia in serata e nella notte, temporali che potrebbero estendersi al resto della pianura padana. Non si escludono fenomeni di forte intensità. Le temperature massime subiranno un calo di 2-4 gradi al nord, invariate altrove. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato stremo.it o scarica l'app.
2: Radio Company News. poco su Radio Company.

0: Chi c'è che ovviamente vorrebbe dire muovere a tempo il sedere in quel caso, no? Il nostro amico Moro Moro, re del reggaeton, ricordiamo che è ritornato anche oggi in questo paese qua. Il Belli Conte 4.0 replay che sta per incominciare, ultimo giorno, te lo dico.
1: Silenzio.

0: sogna, perché da lunedì ritorna l'animale.
1: Tutto passa ballando, balliamo e sogniamo,
0: lo so, però è l'ultimo giorno, cioè è venerdì 7 agosto 2026, non è l'ultimo giorno del Belli Conte 4.0, ma è l'ultimo giorno di Samba per te. Chi verrà il mio samba, chi verrà la mia festa. Vabbè, grazie per l'ultima samba della settimana. Sta per incominciare il Belli Conte 4.0 Replay.

0: per ricominciare un nuovo appuntamento. Stefano Conte, c'è DJM Martino, che sei felice che siamo arrivati al fine settimana, che dalla prossima...
1: Da un lato felice, dall'altro no.
0: Da un lato felice, no. Non diciamo qual è il lato felice. Ce lo teniamo per noi. Siamo pronti anche oggi per farvi compagnia, ma dobbiamo prima scoprire, girando la ruota, quale busta delle tre abbiamo preparato oggi e quindi quale puntata andremo a ripescare.
2: Dolce!
0: Oh, dolce! Dolce, quindi questa busta qui. 21 agosto del 2025, sì, 2005 sarebbe stato un po' presto. 21 agosto 2025, di che cosa parlavamo? Parlavamo di
3: cover del vostro telefono, del mio telefono.
0: E basta. Così, questo è stato l'intervento del replay. Cover del nostro telefono, del vostro telefono, del suo telefono, del mio telefono. In realtà non vi chiedevamo che tipo di cover avevate, perché quello sarebbe stato troppo banale. Ma vi avevamo chiesto il 21 di agosto se le cover del telefono le cambiate molto ma molto spesso, e a seconda dell'umore, della serata, fate addirittura l'abbinamento cover, o siete di quelli che ormai hanno la cover cadente a pezzi, graffiata, distrutta, stra iper consumata, o siete addirittura fra quelli che della cover del telefono non gliene frega assolutamente niente, perché ci sono anche quelli che dicono: ah, si spacca il telefono, me ne compro un altro, ce l'ho assicurato, chi se ne frega di avere la cover. Quindi a che categoria appartenete? Quelli che praticamente cambiano la cover a seconda della serata, perché se è nera e tu hai la cover bianca non si può andare in giro con tutto il vestito nero e la cover bianca. Avete le orecchiette glitterate? Siete di quelli che a seconda dell'umore cambiano le orecchiette glitterate? O non ve ne frega niente, ormai avete la cover stra iper mega distrutta, oppure neanche ce l'avete? 333 2688 688, la puntata del replay parte da qui.

0: rapporto avete con le vostre cover del cellulare? Siete di quelli che non gliene frega assolutamente niente, oppure di quelli che no, anzi, ci tengono, la tengono bella pulita, non graffiata? Beh, magari siete come me, che la prendono, che devono avere la cover originale, perché sennò gli dà fastidio l'idea di aver preso il telefono originale e poi si prende una cover X. Ragazzi, cioè, non so. 333 2 688 688, diteci la vostra sulle cover.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.

0: Ciao Stefano, anch'io sono come te, sono uno di quelli che non può vedere di acquistare un telefono e di non avere l'ultima cover. Vedi, perché c'è questa esigenza. Uno dice spendi l'ira di Dio per un telefono e poi prendi una cover che magari non è all'altezza. No, la cam. Poi sentiamo, perché l'opinione qua non è se ce l'hai o non ce l'hai, ma se sei uno di quelli che la cambia in maniera molto attiva, cioè se ne tieni una sola o sei di quelli che a seconda della stagione magari cambia. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Company, io ho due telefoni, uno da lavoro e uno da festa, vediamolo così. E tutti e due le cover non sono distrutte, anche quello da lavoro, insomma.
0: Sono tenute bene.
1: Sì. Non mi piace averle distrutte.
0: Beh.
1: Però quello da lavoro, qualche volta la piccola, qualche sticker, qualcosa ci mette, è molto generica come cover, sia quella da lavoro che quella da festa. Però su quella da lavoro tante volte mi trovo dei sticker nuovi, che la mia piccola.
0: Ma là non li tocchi però, perché dici, visto che li ha attaccati la piccola, non si toccano assolutamente gli sticker, perché dice no, le cover sono tenute bene, però il cuore di papà dice anche se mi attacca gli sticker le lascio sopra, perché se le attaccate la piccola non si toccano minimamente. C'è qualcosa dalla puntata del replay? Sentiamo,
2: Oh signori.
0: Salve, sono il fonfe da fofevi.
2: Salve Conte, come va la prostata?
0: Ho detto fofevi.
2: Sì,
0: ho sentito che state parlando di polvere del cellulare.
2: Cosa ha detto?
0: Di polvere del cellulare.
2: La polvere.
0: Cover. Anche io la mia cover personale da anni resta quella. L'unico problema è che non vedo una faffa.
2: La tazza?
0: La vaffa.
2: La vaffa?
0: È di colore nero e non vedo niente.
2: Ah, non vede una mazza perché la cover è nera. Beh, d'altronde di che colore poteva

0: Sicuramente pochi se lo ricordano, ma questo era un pezzo di Bob Sinclair, eh? Questo si chiamava Gin Tonic, tra l'altro Gin Tonic, che è diverso da Gin Tonic, di Bob Sinclair con Thomas Bangalter, che aveva messo le manine su questo pezzo qua. Per chi non sa che Thomas Bangalter è uno dei Daft Punk, così insomma abbiamo chiuso il cerchio sentendo anche questo pezzo qui. Vi abbiamo chiesto quale cover avete su, e soprattutto siete di quelli che la cambiano spessissimo o siete di quelli che invece la tengono una vita? C'è chi, come Thomas, dice: chi se ne frega della cover, io sono uno di quelli che tiene il telefono qualcosa come 10 anni e siccome la prima volta mi cade e già ho la cover rovinata, non vado a cambiare la cover. Attenzione però a questa cosa, Thomas, te lo posso dire, se la cover viene danneggiata e il telefono cade una seconda volta, non è detto che abbia il suo uso di protezione così come la cover quando cade la prima volta. Per quello adesso non vai a essere uno che ti invita a cambiare, però magari la seconda volta che cade non protegge così bene come la prima volta, perché è stata già... Ma perché porti gli occhi a... Potrebbe essere così, DJM. Ho capito che tu sei uno di quelli che dice: ma chi se ne frega, se cade ne comprerò un altro. Di telefonino ne compri un altro. Di telefonino, sentiamo.
1: Ciao Radio Company, io sono una di quelle malate, nel senso che cambio la cover in base alla stagione.
0: Brava.
1: Quindi primavera, se c'è la festa di Pasqua.
0: Brava.
1: Se c'è Natale, se è estate.
0: Giusto.
1: Quindi vado un po' secondo la mia pazzia e la stagione.
0: Ma è giusto, ma è
1: siete
0: giusto.
1: Grandi, ciao.
0: Grazie.
1: Un bacio da Oliviana.
0: Ciao, ma vuoi mettere, scusami, andare in giro in piena estate con la cover rossa? Con gli alberelli? Cioè non puoi. Non puoi, se tu c'hai la cover rossa con i regali o con non puoi andare, cioè sei assolutamente fuori stagione. E poi non si abbina bene al colore delle tue unghie, DJM.

0: per ogni stagione. Adesso ce lo state raccontando, vediamo insomma che tipo di rapporto avete, se siete quelli maniaci come l'amica di prima che cambia a seconda della stagione. Che poi a Pasqua vuoi mettere avere la cover con le orecchiette da coniglio, cioè. Ah, una puntata così a sorpresa, eh? Non me l'aspettavo che avesse una sua anche sulle, non mi aspettavo neanche avesse un cellulare, pensavo avesse il telefono quello a fili ancora. Sentiamo.
1: Ciao belli conti, io ho sempre la solita cover sul telefono,
0: nel senso che è quella del 77, non so se c'era il telefono cellulare, è sempre quella, ti ricordi ricamata che si metteva una volta sui centrini, sul telefono quello con la rotella, è uguale, è quello.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio. E a illuminare la notte, lo spettacolare show pirotecnico a cura dell'azienda leader al mondo, Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Padova. Partner, Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gela rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: fa molto sorridere il messaggio arrivato da parte di un amico che scrive: cover? Cos'è cover? What is cover? Non conosce la definizione. Ah, vabbè, sì, sentiamo.
1: Ciao. Io ormai dal disdegno la cambio, ma la metto giallo fluo, perciò la cambio quando si scurisce.
0: Colori
1: accesi. Adesso ce l'ho fucsia fluo, perché sennò non lo trovo mai in borsa.
0: Di quelle che ce l'hanno per esigenze, visto che la borsa è scura all'interno, dice fluorescente, la si vedrà, quindi perché si sa nelle borse delle donne che cosa si butta dentro, ma non si sa quando si ritrovano gli oggetti, quindi dice cellulare lo devo trovare velocemente, quindi va bene, grazie. Insomma, noi che invece non sappiamo che cos'è la cover, non sappiamo quando cambiarla, oppure che non è, ignoriamo. E in questa nostra ignoranza entriamo nel club degli ignoranti.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Oggi sarebbe quel club degli ignoranti che ogni tanto facevamo, anche in passato, che se sbaglio.
3: Se mi sbaglio mi corrigerete.
0: Vedi che arriva subito puntuale DJ Am. Se mi sbaglio mi corrigerete, perché in realtà la parola da cui partiremo oggi non è di origine italiana, ma è di origine straniera, e quindi essendo straniera uno veramente può dare spazio alla fantasia per entrare nel club degli ignoranti. Dovete però conoscere il significato della, cioè che cos'è l'oggetto. Mettiamolo così, vi stiamo per dare una parola di lingua straniera. Voi non dovete darci la definizione esatta, cioè che cos'è quell'oggetto, ma dovete dargli un altro significato. La parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti e per portarsi a casa forse la tessera del club degli ignoranti è bumper. Il bumper, lo bumper, gli bumper, dicesi bumper. La parola di oggi, se non mi soffoco, è bumper. Quindi vi chiediamo, bumper potrebbe essere, cambiandogli anche l'accento. Date una nuova definizione alla parola bumper e vediamo se entrate nel club degli ignoranti oggi. Il numero resta quello, incominciate a giocare per entrare nel club.
3: Se mi sbaglio mi corrigerete.

0: casa anche la tessera, perché il più fortunato di voi si porta a casa la tessera, è Bumper. Il famosissimo attore Nino Bumper, te lo ricordi? Ha fatto un sacco di commedie. Bravo però, eh. Allora, Bumper è un'antica ricetta di farinace, o la Bumper focaccia. Conosci? Mai assaggiata? Il Bumper per me è un gioco da tavolo, il famoso gioco da tavolo Bumper, non so se ci hai mai giocato. Bumper è quel pesce tondo e giallo che trovi nei cartoni e fa bump quando salta. Famosissimo. Abbiamo qualcuno, se no ne leggo altri, dimmi te. Il Bumper è uno strumento che misura le onde elettromagnetiche emanate dai cerbiatti, comunemente indicati come bambi. E da lì il bumper. Cioè, siamo ormai a dei livelli che sei ignoranti che tu non hai. Sentiamo.
1: Ciao belli, Conte. Bumper è il nome dell'applicazione usata dai boomer per sapere quali sono le parole più in auge tra i giovani al giorno d'oggi.
2: Certo. Non è altro che Sorte un camper acquistato con i bollini di quella nota catena di supermercati.
3: Devo cambiare il bumper al pupo.
0: Certo, quante volte hai cambiato il bumper al pupo e non te ne sei accorto? Fra un attimo ritorniamo a altre definizioni per la parola bumper.
4: Ciao, vi mando un saluto da Marco.

0: Davide da Udine, il bumper e il VC dei supereroi della Marvel. Non sapevo che esistesse questo tipo. Bumper, nota marca di pannolini imbottiti che protegge anche in caso di caduta da notevoli altezze. Andrea, qua siamo sul giallino, però, perché se mi protegge dalla caduta, attenzione. Se mi dicevi pannolino e basta, te la davo senza il giallo, ma così è un po' giallina. Nei campeggi vai col camper, nei bumpeggi vai col bumper. Vabbè. Bumper, attenzione, non separarmela, perché in questo caso se no te la devo dare come rosso. Banana e melone pera, diciamo che me l'ha un attimo così divisa per farmi capire che bumper è banana, melone pera, nuovo frullato per i vegani, Marcello. Il nuovo film della Disney, Bumper, prossimamente nel cinema. Sta uscendo in questi mesi. Bumper è un film di Bud Spencer, ciao da Mauro. Mi ricordo Bulldozer, non mi ricordavo Bumper, vabbè. Sentiamo.
1: Ciao Radio Company, per me il bumper è un pedalò motorizzato. Così quando lo noleggi, sali, schiacci un bottone e ti porta a pedalare in autonomia. Ciao!
2: Okay. La bumper, anzi il bumper, è il camper del vampiro.
3: Ma bumper è il fratello stupido di Jumper.
4: Il bumper è quella strana malattia che impedisce alle persone di parlare. Quella strana malattia se l'è presa Daniele Belli, quindi la settimana prossima non ci sarà.
0: No, mi sembrava di aver riconosciuto l'ultimo messaggio, mi sembrava una voce conosciuta.
5: È un anonimo,
0: vabbè. Avevo questa sensazione, però l'ultimo secondo me non potrà essere premiato con la tessera, non so perché ho come questa sensazione. Torniamo invece fra pochissimo per scoprire chi è che si porta a casa la tessera.

0: anche oggi del Belli con te 4.0 replay. In realtà siamo arrivati anche alla fine di questa settimana dove eravamo in versione singola, cioè nel senso Stefano Conte e lui DJM. Dalla prossima settimana si ritorna al Belli con te show 4.0. Nella, cosa c'è? Si è fermato. Nella versione quella classica, quella estiva dal bagno 13, poi insomma, fino alle mie di vacanze, ma quelle arriveranno più in là, quindi a settembre. Allora, c'è intanto Ingrid che dobbiamo ringraziare perché ha vinto con il famoso attore Lino Bumper, che ci piaceva molto Lino Bumper, devo dirti la verità, e quindi anche lei entra nel nostro club degli ignoranti, quindi le va recapitata la tessera. Grazie a tutti voi, io ritorno dopo alle 18 fino alle 20 come al solito, tutti in lista club privé. Ciao. Le 14 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarino.

tutti amici, quest'anno vanno in vacanza non proprio nella settimana quella di Ferragosto, cioè più quest'anno di altri anni ho questa sensazione qua, cioè dove c'è molta ma moltissima gente che continuerà a lavorare, che continuerà a seguirci. Se no, ce lo comunicate, ce lo fate sapere, tanto noi siamo sempre qua. Noi per esempio siamo quelli di quelli che non si fermano mai anche in questa settimana, cioè la chiusura del 7 di agosto ma che ci porterà verso quella di Ferragosto. Noi ci saremo e non vi lasceremo con tutti in lista club privé. Quindi un saluto da parte mia Stefano Conte, un saluto anche a Jimbo che è pronto in regia, più carico che mai. Sarei curioso di vederlo domani mattina, però più carico che mai intanto per queste due ore fino alle 20. Abbiamo un argomento che ritornerà, se non avete mai partecipato a questo poi serve tutti in lista, cioè a darvi l'opportunità di dire la vostra, come da quello che è lo speaker corner che c'è in molte piazze. Noi lo facciamo all'interno della radio, quindi avete tutto il mezzo radiofonico per dire la vostra opinione su un argomento che comunque lanceremo noi fra pochissimo. Tanta musica, l'happy vibes che ritornerà, l'effetto in chiusura di serata. Quindi insomma non manca niente. Abbiamo anche De Biasi e Durante con Medica che no. Radio Company. The summer is magic.

no, eccolo qua. Io invece ti dico di sì, che stiamo per arrivare e ritornare. Mi rivolgo a tutti gli amici che sono con noi anche oggi pomeriggio con un nuovo argomento. E di questo argomento diciamo che indirettamente l'ho già così anticipato nel primo intervento di oggi, perché la storia arriva come sempre da una chat, però dà lo spunto e l'occasione per proprio riflettere su questa cosa qua. Cioè, Chiara e Roberto stanno insieme da 8 anni. Quest'estate, con l'aumento delle spese di casa, i conti non tornano. Le ferie che avevano sempre fatto, 10 giorni in un villaggio, in Sardegna in questo caso, comunque quest'anno costano troppo rispetto a quello che riescono a mettere da parte. Che cosa succede? Che praticamente nella chat Chiara propone una soluzione, cioè fare un piccolo finanziamento, circa 3.000 euro restituibile in 10 comode rate, per andare comunque in vacanza come ogni anno. Dice che aspettare l'anno prossimo, quando magari saranno meglio economicamente, significa rinunciare a un anno intero di ricordi, di riposo, di tempo insieme, cosa che secondo lei vale più di qualche rata da pagare. Roberto si oppone con fermezza e dice che una vacanza fatta a debito non è una vacanza, è ansia. Passeresti tutto il tempo a pensare alla rata che arriva invece di goderti il mare, e poi dice non ti godi appieno perché magari non c'è neanche effettivamente il debito.

denaro per potersi godere la vacanza a pieno. Quindi per lui la regola è semplice: se non ci sono i soldi, semplicemente non si parte, punto, e si aspetta un anno migliore. E da qui la riflessione su questa cosa, che insomma, diciamo, mi fa combattere fra coloro che comunque magari vogliono andare in vacanza lo stesso e quelli che restano a casa perché dicono no, rinuncio assolutamente. Meglio rinunciare a una vacanza se non ci sono i soldi subito, o va bene indebitarsi un po' pur di non perdere un anno di ricordi insieme? Non si parla di una cifra esorbitante, in questo caso è importante perché comunque 3.000 euro, signori, per una vacanza non è poco. Meglio rinunciare a una vacanza se non ci sono i soldi subito, o va bene indebitarsi un po' pur di non perdere un anno di ricordi insieme? Voi praticamente da che parte state? Cioè, con Chiara, che partirebbe in ogni caso e comunque dice dai, facciamo lo stesso questa cosa quest'anno, poi vediamo il prossimo anno, ma intanto ci togliamo lo sfizio, la volontà, il desiderio di andare in vacanza comunque? O siete con Roberto che dice no, se non ci sono le possibilità io sono di quelli che rinuncia a attivamente alla vacanza? Fatecelo sapere. Note vocali, note scritte: 333-2688-688. C'è James Cole con Somebody That I Used to Know.

raccontateci, insomma, che cosa ne pensate voi e magari provate anche a proporre una possibile soluzione, un'idea alternativa per non deludere uno dei due. Se trovate una soluzione a metà strada, magari c'è qualcosa che avete pensato voi a cui noi non abbiamo assolutamente pensato. Ciao a tutti, se non ci sono soldi si sta a casa, non mi farei un mutuo per andare una settimana in vacanza, ma neanche per idea. Buon fine settimana a tutti quanti. C'è anche Federica che dice: io sto con Chiara invece al 100%, i ricordi non si recuperano, un anno dopo è un anno di vita, non torna indietro. Ho fatto io stesso un piccolo finanziamento per la vacanza 2 estati fa e vi giuro che pagare 150 euro al mese per 10 mesi non mi ha tolto il sonno, mentre quei 10 giorni al mare con la mia famiglia me li ricorderò per sempre. Questa è l'idea di Federica. Voi che cosa ne pensate? Lo scopriamo fra pochissimo con Tutti in Lista.

0: Io ho questa sensazione ogni volta che sento sta canzone di Achille Lauro, La città degli angeli, di sentire Destinazione Paradiso di Grignani. Questa cosa, secondo me, ci ha cantato sopra la strofa senza rendersene conto. Succede nella musica, non l'ha voluta copiare apposta, però il richiamo a Destinazione Paradiso c'è, se l'ascolti attentamente c'è, mi ricorda Gianluca Grignani. Achille Lauro, La città degli angeli, siete all'interno del pomeriggio di Radio Company per tutti in lista Club Privé, stiamo sentendo la vostra opinione e anche le vostre soluzioni, sentiamo.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Gli ascoltatori.
0: Salve.
1: Ma questi che si fanno i finanziamenti per andare in vacanza e non hanno 2-3 mila euro di risparmio sul conto, ma lo sanno che se restano senza lavoro gli portano via tutto quello che hanno? Non lo so, hanno una casa, hanno qualcosa. Non capisco i finanziamenti per andare in vacanza.
0: Magari non c'è, insomma, tutta questa ricchezza e quindi uno pensa al finanziamento per poter andare in vacanza e la casa non c'è nemmeno, cioè l'idea che comunque la casa per molti è un miraggio veramente, perché bisogna avere la possibilità anche di acquistarla. PS, c'è qualcuno a proposito di prima che mi diceva non farei mai un finanziamento per andare in vacanza, che scrive: PS, sono 8 anni che non vado in vacanza perché sto risparmiando per comprare un appartamento all'estero, così poi ci vado tutte le volte che voglio. Cioè lui sta risparmiando e dice: io sto mettendo via i soldi una volta che mi compro l'appartamento all'estero, sperando che poi l'appartamento non aumenti sempre di prezzo, perché no dai, l'avrà broccato. Nerd, She Wants to Move.

0: She Wants to Move in Nerd, quelli di Pharrell, per chi non li conoscesse. E allora vi abbiamo chiesto oggi: voi praticereste questa via? Cioè, meglio rinunciare alla vacanza se non ci sono soldi subito, o va bene indebitarsi un po' pur di non perdere un anno di ricordi insieme? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Meglio rinunciare alla vacanza, perché quando torni, se hai un imprevisto sulla macchina e devi fare un finanziamento per una cosa seria, hai due rate da pagare.
0: E quindi poi ti trovi veramente con difficoltà in successione. I'll Be One hanno deciso di rifare questo pezzo. I Need a Sign, si chiama Show Me Love.

0: l'opinione di Marco che scrive: la vita è fatta di equilibri, non di rigidità assoluta. Se il finanziamento è piccolo e sostenibile e non mette a rischio le altre spese essenziali, non vedo il problema. Roberto sembra più attaccato a un principio che alla felicità concreta della sua compagna, all'idea di poter partire in vacanza insieme. Questa è l'idea di Marco, poi sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: È dal 2017 che non vado in vacanza, per scelta mia, essendo monoreddito e avendo preferito far studiare i miei figli, quindi pagare l'università a loro, ok? Negli ultimi 10 anni, appunto 9 anni, e sono contenta così. Di sicuro, avendo già anche un finanziamento attivo per l'auto comprata un anno e mezzo fa, no, uno, non potrei permettermelo di avere un altro finanziamento. Due, per andare in vacanza no, non la farei.
0: C'è Katy Perry con Missy Elliott, Last Friday Night. Radio Company. The summer is magic.

0: The Last Friday Night per Katy Perry, mentre per voi ancora opinioni per Tutti in Lista Club Privé, sentiamo.
1: Buonasera company.
0: Buonasera.
1: Ha ragione Roberto, mi spiace dirlo. Comprendo Chiara, si vuole andare, si vuole avere i ricordi, non è un anno perso. È un anno in cui si costruisce e si costruirà magari delle ferie migliori nel 2027.
0: È un anno di aspettare, cioè di attendere, non è un anno di festa, di ferie, ma un anno di attesa per poter fare le ferie dopo. E che c'è qualcuno che magari dice, piuttosto che aspettare un altro anno dove non sai cosa ti dice la vita, meglio magari rischiare di partire lo stesso con un finanziamento. Voi che cosa ne pensate? Fra un attimo sentiremo altri amici e amiche, ci fermiamo un istante.

0: Show. 30 anni di emozioni da vivere con la colonna sonora che ha caratterizzato 30 anni di musica. In console Harry Morri DJ e DJ Nick. Il viaggio con una delle vincitrici del Festival Bar anni 80, Tracy Spencer. I protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella. La protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio. E a illuminare la notte, lo spettacolare show pirotecnico a cura dell'azienda leader al mondo, Parente Fireworks. Evento promosso dal Comune di Padova. Partner, Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: tornarci nel nostro pomeriggio. Siete su Radio Company con me, Stefano Conte. Questo è Tutti in Lista Club Privé. Siamo partiti dal caso di Chiara e Roberto. Stanno insieme da un bel po'. Quest'estate, con l'aumento delle spese di casa, tutto quello, i conti non tornano. E che cosa succede? Che in questa chat loro dicono: le ferie che avevano sempre fatto, 10 giorni in un villaggio, quest'anno costano troppo rispetto a quello che riescono a mettere da parte. Quindi Chiara propone una soluzione: fare un piccolo finanziamento, 3.000 euro, che è una cifra importante invece, restituibile in comode rate, per andare comunque in vacanza come ogni anno. Dice che aspettare l'anno prossimo, quando magari staranno meglio economicamente, significa rinunciare a un anno intero di ricordi, di riposo, di tempo insieme, cosa che secondo lei vale più di qualche rata da pagare. Roberto si oppone con fermezza, dice che una vacanza fatta a debito non è vacanza, è ansia, perché poi lui ha il timore delle rate, se succede qualcosa. E da lì vi abbiamo chiesto: meglio rinunciare a una vacanza se non ci sono i soldi subito, o va bene indebitarsi un po' per non perdere un anno di ricordi insieme? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao a tutti, io sono d'accordo con il ragazzo che se ci sono i soldi si va via, oppure si sta a casa, o si fa un altro giro in base alle possibilità che si hanno.
0: Però un attimo, c'è un messaggio scritto di una persona che invece è pro la nostra amica in questo caso, e ve lo leggerò fra pochissimo, perché adesso intanto ci ascoltiamo Offenbach con Star Sailor, Four to the Floor.

0: Abbiamo chi scrive: ciao, andare in vacanza è un'esperienza che ti rimane per sempre. I soldi si possono sempre guadagnare di nuovo, ma il tempo e i momenti che perdi scegliendo di non partire non tornano più. Per questo, se il finanziamento è sostenibile e puoi permetterlo, io lo farei. Stai investendo in ricordi ed esperienze che valgono più del denaro e restano per tutta la vita, aggiungiamo noi. Sentiamo chi c'è in lista.
1: No, mi spiace, le vacanze si fanno solo se c'è la possibilità economica, altrimenti si rinuncia. Altrimenti si può andare al mare in giornata, ma no, debitarsi per andare in ferie non esiste.
0: C'è Gordo con René Zonnenfeld, Loco Loco. Radio Company.

0: Gordo, è arrivata anche questa canzone, anche questo pezzo, mentre sentiamo qualcun altro che è in lista con noi.
1: Ciao company. Allora, sinceramente io lo vedo una cosa assurda, farsi il finanziamento per le vacanze, perché fondamentalmente si può anche rinunciare.
0: Ok.
1: Cioè, non è una cosa di vitale importanza. Dico purtroppo, perché a volte insomma sì, le ferie fanno anche bene sotto tutti i punti di vista, però ci sono troppe varianti, cioè è una cosa che puoi anche non fare, mentre come tanti dicono, se ti capita il dentista, qualcosa per il figlio che non puoi assolutamente rimandare, allora lì sì che sono cazzi. Ciao,
0: sì,
1: company.
0: Sì, il discorso l'ho capito, è che se parti con questo presupposto, anche se sei a filo, non dovresti fare la stessa cosa. Cioè, nel senso, ragionavamo a microfoni spenti anche io e Jimbo. Cioè, se hai giusta la cifra per partire per le vacanze, a quel punto la spenderesti o non la spendi? Perché poi dici, sì, vabbè, se succede qualcosa posso aprire il mutuo, comunque parto da zero, non parto da comunque anche già l'indebitamento del mutuo aperto per le vacanze. Però su questo concetto, se sei giusto giusto per avere i soldi per le vacanze e poi li spendi tutti e sai che arrivi a zero, poi vabbè ti arriverà magari lo stipendio, quello che è, con questo presupposto non partiresti neanche in quel caso, perché dici, non ho una cifra abbastanza ricca da parte per poter comunque andare in vacanza. Cioè, è un altro ragionamento, però è su questo ragionamento qui. C'è

mentre c'è Simona che a proposito di quello che vi stiamo chiedendo oggi pomeriggio dice: io non sarei né per il finanziamento né per la rinuncia totale, ci sono sempre alternative di mezzo, una vacanza più corta, una meta più economica, il campeggio invece del viaggio. Prima di indebitarsi o rinunciare del tutto si può quasi sempre trovare una soluzione intermedia che nessuno dei due ha considerato, e quindi perché andare a tutti i costi in un villaggio se magari ci può essere una via di mezzo, una soluzione più economica? Quindi si può non rinunciare alle vacanze, oppure come ha detto l'amico di prima nel messaggio, magari fai un weekend mordi e fuggi, o ne fai più di uno così che ti ripaghi dei 7 giorni che non puoi andare in vacanza. Là poi non so se ci sono problemi di tempo. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco ancora tutti in istante.

0: dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: prima Ray Parker Jr. Ghostbusters. Allora, fin tanto che non hai pendenze, mutuo, finanziamenti vari, bollette, puoi permetterti di fare un finanziamento per andare in ferie, ma se hai qualcosa da pagare devi dare delle precedenze, altrimenti prima o poi ti trovi con qualcuno che viene a pignorare l'auto o la casa o qualcosa di tuo comunque, quindi importanza e precedenza alle altre cose. Poi loro non sembra che comunque abbiano altre pendenze, quindi forse l'idea è proprio perché non hanno altri finanziamenti. Ciao Conte, un mutuo per le ferie non lo farei mai. I mutui per la casa o per ristrutturarla, elettrodomestici, insomma cose che ti servono per il resto dell'anno, ma farlo per 2 settimane di ferie non rientra nella mia ottica. Le ferie non le faccio quest'anno, pazienza, sarà l'anno dopo. Il punto non è accumulare troppo per poi non tenerli, quindi insomma diciamo non accumularli per tenerli e metterli da parte, dice. Comunque mia opinione, ciao, grazie anche per la tua opinione. Controlliamo l'ora, le 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news.
3: Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni e chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale Ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni, ai 4, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Cauto ottimismo per le borse europee, Piazza Affari si attesta poco sopra la parità, in flessione lo spread con i titoli tedeschi che scende a 78 punti, risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Sabato 15 agosto, l'evento iconico dell'estate padovana, Prato della Valle.

0: Alexandra Stan dai primi anni 2000 con Mr. Saxo Beat qui su Radio Company, c'è One Love, One Live.
1: One Love, One Live on Radio Company.

0: Questa è Radio Company, questo Wallo Walliva assieme a me che sono Enrico Sisma, fino alle 22 stiamo insieme. Tra pochissimo parliamo anche di posti, luoghi che continuiamo a frequentare e c'è un motivo, attenzione, soprattutto mi rivolgo a chi magari in queste ferie sta a casa e tornerà sempre a frequentare lo stesso bar, la stessa enoteca, lo stesso pub. C'è una motivazione per tutto questo, ve ne parlo tra poco.
1: One love, one live on Radio Company.

Amici e amiche, Wallow Wall Live qui su Radio Company. Attenzione, in queste vacanze, insomma, qualcuno di voi sicuramente non andrà magari all'estero, oppure non andrà in ferie, non andrà praticamente in vacanza da qualche parte. Quindi rimarrà a casa e molto spesso noi ci ritroviamo ad andare sempre nei soliti posti, non solo in questo periodo dell'anno, ma in tutto l'anno. Per esempio al bar, in riunione o a tavola finiamo spesso sulla stessa sedia, anche quando nessuno ce l'ha assegnata. Avete anche voi un posto che considerate vostro pur senza averci scritto il nome? Per esempio al bar scegliete sempre quel tavolino, in riunione la stessa sedia, sul divano il solito angolo. Non è per forza rigidità, le abitudini rendono l'ambiente più familiare e ci evitano una piccola decisione. Per questo quando ci troviamo seduti qualcuno proprio dove dovremmo sederci noi, possiamo provare un fastidio quasi assurdo. Un po' mi ricorda Sheldon Cooper di Big Bang Theory, per cui l'ha guardato. Quella sedia era diventata un piccolo punto fermo della giornata. Certo, perché dobbiamo sempre prendere tante decisioni durante la giornata, magari anche impegnative. Non abbiamo bisogno e voglia di sforzarci a dover decidere anche la sedia dove ci dobbiamo sedere a tavola. È quella lì la nostra e rimarrà per sempre quella lì. One love, one live on radio.

0: Madame con Mama non mama che va a chiudere la terza mezz'ora di One Love One Live.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Elvis Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: and Live.
1: Ancora una ventina di minuti da passare assieme qui all'interno di Walla Walla Live su Radio Company. Ciao, sono Enrico Sisma, ancora fino alle 22 stiamo insieme. Amici e amiche, vi è mai capitato di dare un nomignolo alla vostra automobile? Se sì, fatecelo sapere, 333-2688-688. Comunque, la vostra macchina ha un nome e vi è mai capitato di dirle dai, non lasciarmi proprio adesso, oppure di dire no, non voglio trattarti così, magari l'avete trattata male, la accarezzate pure sul cruscotto. Dare una personalità alle cose si chiama antropomorfismo. Lo facciamo con l'auto, il robot aspirapolvere, il computer che sembra avercela con noi. Sappiamo benissimo che non hanno dei sentimenti, ma trattarli con un attimo come persone ci aiuta a creare una familiarità e persino a percepirne più cura. Insomma, parlare con una macchina non significa aver perso la testa e non siete pazzi, significa essere molto umani.
0: One love, one live on Radio Company.

0: Si chiude con Cabana Irama qui su Radio Company questo appuntamento di One Love One Live. Amici, noi ci sentiamo lunedì puntuali dalle 6:30 con la Family. Una buona serata, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
1: La notte ritorna anche Energia 90, The Radio Show, con Mauro Tonello, nostro Gini con la console. Salve a tutti, bella nottata questa da passare insieme il venerdì e poi il sabato, praticamente mattina. Partiamo con Miranda e vamos alla playa del 99 su Do It Yourself.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: traffico elettronico.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

Radio Company. The summer is magic.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.